Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it says, walking like nuts. I'm gonna make it.

technology.

Technology. It's called technology.

l'uomo parlan. L'uomo. As. L'uomo. As. As. L'uomo.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage. Beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: I could not say why, but in the presence of others, I feel it. This willingness to give each other up. No. To give me up. I too would rather not say so. A body trembles with its nose, but we know, don't we? We know. To just admit it rescues me from the what ifs, from the but whens, from soon. I say this without hatred or tenderness.
1: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
2: Owls are not what they see.
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso! Sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!
2: The owls are not what they

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello? Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
0: teatro,
4: radio,
5: giovani,
6: musica,
7: arte,
4: danza,
8: contemporaneo,
9: memoria.
10: Keep it with radio!
11: Ciao a tutti e bentornati alla nostra terza puntata della stagione. Noi siamo sempre Keep Fit with Radio, l'attività radiofonica associata al Fit Festival. Il Fit Festival, festival internazionale del teatro e della scena contemporanea, si rinnova con costanza dal 2005 e ogni anno trasforma la città di Lugano in un vero e proprio palcoscenico. Alla sua 35esima edizione, il FIT è diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ci presenta degli spettacoli legati al tema delle strutture che ci vengono imposte dall'alto, generando sintomi di una società sulla via del decadimento. All'interno del FIT c'è anche il progetto Giovani Keep Fit with Radio. Si tratta di una voce critica giornaliera in cui raccogliere testimonianze e offrire al pubblico uno sguardo fresco sul festival e avvicinare i giovani ticinesi al teatro. Siamo un gruppo di giovani fra i 16 e i 22 anni e ogni giorno andiamo in onda su Radio Gwendalyn con un mini studio radiofonico pop-up allestito al centro del FIT, al grande caffè bistrò di Lugano. Durante la stagione avrete modo di conoscerci tutti.
12: Oggi in redazione siamo Teresa, Irma, Fabia, Chantal, Sofi, Elisa, Serena e Daphne in regia. Come giuria vedremo ogni giorno gli spettacoli del festival, decretando un vincitore della sezione concorso Young and Kids. Questo collaborando anche con il progetto Reste Fit, ovvero un gruppo di over 65 che costituiscono la giuria dei saggi, che ci aiuterà con il decreto del vincitore. In questo modo si crea un interessante scambio tra due diverse generazioni. La stagione di Keep Fit with Radio di quest'anno si chiama Svegliamo. Oggi il velo che vi togliamo è quello dei segreti degli anni 2000. Ieri abbiamo visto due spettacoli. Il primo, di cui parleremo dopo la canzone, era L'omino del pane e L'omino della mela, dei fratelli Caproni, al Teatro Foce. Dopodiché abbiamo avuto un'interessante conversazione con i nostri saggi. E adesso vi lasciamo un po' di musica.

0: Questa era Jenny from the Block di Jennifer Lopez e noi siamo la vostra redazione preferita che segue il Fit Festival. Come anticipato, adesso vi parliamo di L'omino di pane e L'omino di mela, lo spettacolo che abbiamo visto ieri sera con le recensioni di Dharma che vi leggerà Teresa.
1: Domenica 4 ottobre siamo andati a vedere lo spettacolo dei fratelli Caproni, L'omino del pane e L'omino della mela. Uno spettacolo comico che riesce a coinvolgere un po' tutti, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti e anche gli anziani. Lo spettacolo parla di due personaggi che sono un po' clown e un po' cuochi e che cercano di preparare delle ricette coinvolgendo anche il pubblico. Il problema è che uno dei due, che è parecchio sbadato, e invece di comprare tutti gli ingredienti torna con solo due cose, del pane e una mela. Da qui inizia una storia molto divertente, in cui i due scoprono che dentro alcuni elementi si nasconde un piccolo omino ed ecco quindi comparire l'omino del pane, l'omino della mela e tanti altri personaggi. Secondo me è stato uno spettacolo davvero coinvolgente e sicuramente i più piccoli sono quelli che si sono divertiti di più. Durante lo spettacolo si sentivano continuamente le risate dei bambini, ma in realtà anche noi ragazzi e gli adulti si sono lasciati coinvolgere. Ricordava molto i cartoni che c'erano quando noi eravamo bambini, come ad esempio Tom e Jerry. La seconda cosa che mi è piaciuta molto è che uno spettacolo principalmente per le famiglie, ma comunque riesce a trasmettere gioia e leggerezza senza bisogno di una storia complicata a tutti. La maggior parte della giuria dei giovani ha apprezzato lo spettacolo. Personalmente penso che sia riuscito a farci riscoprire un po' quella parte di noi, che anche se ormai siamo cresciuti ha ancora voglia di divertirsi, ridere e lasciarsi trasportare dalla fantasia. E forse è proprio questo il bello di spettacoli come questo, che un po' ci fanno tornare ad essere bambini e ci fanno dimenticare di essere diventati grandi.

0: do something. Questo era Rock Your Body di Justin Timberlake. Noi vogliamo ringraziare tanto Dharma di cuore, che oggi non è con noi ma ci ha potuto comunque dare la sua recensione che abbiamo appena sentito, della seconda sua recensione della stagione, bellissima come la prima. Ed è con questa canzone di Justin Timberlake che vogliamo iniziare a entrare nel vivo del tema della puntata di oggi, che è svelare i segreti degli anni 2000. Per aprire l'argomento abbiamo deciso di intervistare il nostro Armando, che è il nostro angelo custode di Radio Gwen. È fondamentale per noi, da dietro le quinte, ma oggi gli vogliamo dare una sua voce. Quindi insieme a Fabia abbiamo fatto qualche domanda che adesso gli faremo. Innanzitutto, grazie Armando per tutto il lavoro che fai, veramente senza di te non potremmo neanche farci sentire.
1: Grazie mille, ma non è così in realtà, siete bravissimi, potete fare funzionare anche la radio senza di me tranquillamente.
0: Ma... Beh, grazie anche di averci concesso questa piccola intervista. Adesso la cominciamo con un paio di domande, Fabia.
2: Beh, per rompere il ghiaccio, adesso molti ragazzini c'è questa così ossessione di tornare negli anni 2000 con lo stile Y2K che torna indietro, molte canzoni, soprattutto nella comunità alternativa, cioè diciamo questo sì. Voler richiamare questi anni. E beh, cioè, secondo te è, diciamo, giustificata questa quasi venerazione degli anni 2000?
1: Ma secondo me sì, perché gli anni 2000 comunque sono, a mio parere, un po' un ponte tra due epoche diverse. Nel senso, io ho vissuto gli anni 2000 in maniera molto intensa, perché ero adolescente, ero pre-adolescente, stavo entrando un po' nell'adolescenza. E c'era tanto perché comunque stava arrivando, cioè era appena arrivato internet, c'era tanto entusiasmo nell'aria e quindi c'era un sacco di voglia di scoprire, no? Perché la musica anche stava cambiando in quel periodo, si stava passando un po' dall'era analogica all'era digitale, per esempio. Infatti nacquero i primi dischi fatti solo in digitale. Per esempio mi ricordo quando uscì, non è il mio genere musicale, ma per esempio il primo disco di Ricky Martin. Il primo disco di Ricky Martin è stato per intero registrato solo in digitale. E quindi c'era tanta euforia riguardo. E quindi io ho vissuto molto molto intensamente quel periodo. Poi essendo adolescente comunque... È difficile quest'anno di poi avere una, come posso dire, un'idea precisa di quello che è successo. Però io ho un'immagine molto vivida nella mia testa in cui mi svegliai una mattina, era il 2001, era l'11 settembre 2001, e mi svegliai, andai in cucina e c'era questa televisione, appunto anni 2000, una televisione col VHS, e c'era questa immagine delle Torri Gemelle. E devo dire la verità, quell'immagine lì è stata un po' un momento catartico per tutti noi, perché se allo stesso tempo c'era l'entusiasmo, tutto quello che stava per succedere, da una parte è iniziata un po' l'ombra di qualcosa che non si capiva, quindi è stata un po' l'anticamera di tutto il ventennio che poi è seguito.
0: Caspita, di sicuro un periodo abbastanza importante.
1: Sì.
0: Ce lo ricordiamo, almeno te lo ricordi, ve lo ricordate come... Si sente ancora l'aria di un periodo appunto molto acceso, forte, soprattutto magari musicalmente, artisticamente, però di sicuro questa è una cosa da notificare, che è molto importante che è successa. Ma piuttosto, dici che ci si sentiva più liberi in quei tempi?
1: Ma sicuro, io ho vissuto un grandissimo senso di libertà e... perché, come ti dicevo appunto, questa era digitale, stava prendendo piede, quindi tutti noi eravamo, c'era questo hype nell'aria, la musica era wow, era tutto nuovo, capite?
0: Sì, che poi effettivamente quando, da che sono nate magari anche internet con le chatroom e così, non erano neanche così tanto modulate, moderate?
1: No, era tutto nuovo, noi abbiamo cominciato a usare, mi ricordo, Messenger per esempio, e dicevo wow, cioè io posso parlare con gente... in Africa, ed era, diciamo, boh, chissà, cioè, non, non avevamo veramente idea della portata di questa cosa, però allo stesso tempo era come se, ok, c'erano tutte queste novità, però come dicevo c'erano anche lati un po' più ombrosi che stavano emergendo, no? E quindi non capivamo bene, cioè non eravamo quasi inebriati da tutta quell'epoca.
2: Mm-hmm. Tanta libertà, e poi soprattutto per una persona, come hai detto tu, cioè diciamo entrare nell'adolescenza e tutto. Dici che questi anni ti hanno un attimo influenzato, cioè tu alla fine lavori in radio, un lavoro molto... cioè non...
1: Tantissimo, perché poi io, essendo che ero appassionato di musica, ho iniziato il mio, diciamo, la mia carriera musicale, se vogliamo dire così, un po' suonando in giro per i locali, poi nelle feste scolastiche dei licei, eccetera, eccetera. E c'era tutta questa nuova, anche questi nuovi generi che stavano nascendo, ed erano tutti generi un po' ibridi, perché se prima, diciamo che gli anni 90 sono stati un po', secondo me, l'apice della musica, perché c'erano tutti quei generi che, come io arrivo dal, per esempio, dal grunge, dal hard rock, e negli 2000 si sono presi tutti questi generi e si sono mescolati, ok? Si sono mescolati, è nato il new metal, è nato il crossover, e poi c'era la musica disco, però con influenze strane. E quindi per noi dico, wow, ok, possiamo ancora scoprire, no? Ci sono ancora cose da scoprire, possiamo prendere le cose vecchie degli anni 90 che erano una figata incredibile e possiamo riutilizzarle. Poi c'era anche ancora tanta musica live, quindi secondo me la musica live era una di quelle cose che innescava un entusiasmo e una fonte di ispirazione, perché se tu vai a vedere musica live da musicista hai voglia poi anche tu di andare su un palco a suonare. E secondo me la cosa che i giovani più, secondo me, a cui manca questo è proprio andare a vedere musica live come una volta. E mi spiace che ci sia molto di meno questa abitudine, perché non è colpa dei giovani, ma è colpa di noi, cioè di noi, di altri prima di me, che non hanno più modo di fare questo genere di eventi, perché siamo comunque molto più stretti a livello politico, a livello sociale.
2: Hanno tolto un attimo questa accessibilità.
1: Sì, assolutamente. Prima ogni weekend sapevi che da qualche parte c'era gente che suonava e tu andavi e scoprivi band, e wow, era una figata pazzesca.
0: Quindi dici che anche la richiesta di permessi, per esempio, per suonare nei locali sia più difficile adesso?
1: Sì, è molto più difficile. Ma in più non, anche chi ha un locale non ha più voglia di rischiare, perché comunque costa e non si sa se poi la gente arriva, perché comunque a questo tempo la gente ha meno voglia di uscire, perché anche questa iperinformazione, questa iperconnettività ti porta anche un po' a uscire di meno, ti porta un po' a essere un po' più chiuso, un po' a stare più a casa, e quindi anche c'è un po' più, devo uscire di casa, non lo so, magari sto a casa e non vado a vedere, ad andare a quell'evento, perché è troppo sbatti.
2: Anche una difficoltà che molti giovani, cioè... anche dei miei coetanei tutto trovano, è che quasi tutto è tanto molto a pagamento.
1: Sì, esatto, tutto a pagamento, e anche i soldi ce ne sono di meno, secondo me anche una cosa abbastanza che influisce questo. Aspetta che Valentina mi sta dicendo qualcosa, vediamo, aspetta, fammi vedere questo biglietto.
2: Sì,
1: forse chiediamo ad Armando una canzone da mettere in onda.
0: Beh, tu che sei un professionista.
1: Allora sì, io appunto, parlando di new metal, una band che a me ha segnato quegli anni sono stati appunto i Linkin Park. Io quando ho ascoltato per la prima volta quell'album di Linkin Park, il primo album di Linkin Park, ho detto, cos'è questa cosa qui? Cioè, ho detto, wow, mi è esploso il cervello. Cioè,
0: poi adesso sono alla base, veramente.
1: E adesso per voi, sì, appunto, per voi è una cosa, è mitologia. Per noi era, quando ho messo sul disco il CD di Linkin Park... cioè, il mio cuore si è fermato, dicevo, cos'è questa roba? Cioè, follia totale. E in più tutti ne parlavano, tutti ne parlavamo, e volevamo suonare quella roba lì, dicevano ok, proviamoci, poi insomma tutto questo. Mm-hmm. Quindi io, a me la cosa che mi dispiace tantissimo per voi è che non abbiate possibilità di vivere e sentire questo, perché magari la voglia c'è, avete la voglia, siete gasate, ma intorno a voi c'è un po' questo vuoto che è tremendo.
0: Sì, se voi guardavate molto più in avanti sul presente, noi adesso guardiamo veramente tanto addietro a quello che c'era prima, no?
1: Ma noi guardavamo il futuro, capito? Cioè noi eravamo, cosa sta succedendo qua? Cioè il futuro è alle porte e non sapevamo neanche bene come catturarlo questo futuro, perché era tutto veloce, cioè, adesso è velocissimo, però prima stava cominciando a velocizzarsi tutto, no? E non eravamo abituati, perché io andavo a scuola, al liceo, in prima liceo non avevo neanche il telefonino, cioè non avevamo niente, capito? Non avevamo neanche il Nokia 2210, era, no? E chi ce l'aveva diceva, wow, ma questa è sta roba figo, cioè posso messaggiare, posso giocare a Snake, e lo volevamo tutti, no? Questo telefonino, però non tutti ce l'avevamo, e da una parte andava bene così, perché io andavo, uscivo, sapevo che in quel posto lì trovo la gente, adesso no.
0: Sì, a livello di tendenza anche adesso comunque è come se si stesse retrocedendo a voler tornare anche a questi telefoni, cioè c'è un sacco di gente che sta utilizzando di nuovo i telefoni.
1: È perché per voi è una cosa affascinante, sì. Capito? Voi prendete, cercate il Game Boy, e io ce l'avevo quando ero all'elementare, mi ricordo che giocavo al Game Boy, per me era wow, top. Mm.
0: Che poi parlando anche di appunto musica, Linkin Park, comunque musica internazionale, ma a livello invece svizzero, si ascoltava musica comunque sempre da fuori o se c'era qualcosa, cosa andava in voga insomma?
1: Ma allora io innanzitutto ho vissuto l'adolescenza, i primi anni 2000, non in Svizzera, ero in Italia, e da noi c'era appunto questa scena musicale incredibile dove vivevo. C'era un sacco di gente che suonava, amici che suonavano, e da noi c'erano due diciamo fazioni. C'erano quelli più metallari, quindi new metal, crossover, quella tipo Rage Against the Machine, tutta quella Limp Bizkit, tutta quella categoria lì. E poi c'erano i punk, quindi il punk rock, lo ska che stava tornando di moda, c'erano i Green Day, quindi tutti quei gruppi che sono nati negli anni 2000, l'emo per esempio. E io ero in mezzo, poi comunque io nel senso ascoltavo di tutto. Però ecco, io mi ricordo che dove vivevo, chiunque di noi, cioè uno su tre suonava. E quindi noi volevamo imparare a suonare, poi c'era anche un po' di competizione. Ah, ma tu vai a suonare lì, anche io voglio andare a suonare lì. E comunque era tutto più difficile, cioè tu adesso puoi registrarti anche un disco a casa. Una volta dovevi andare in studio, dovevi spendere un sacco di soldi. Cioè una volta le band che avevano voglia di fare dovevano crederci al 100%, perché era un rischio, cioè tu dovevi spendere un sacco di soldi e rischiare che poi magari il tuo disco, il tuo CD non se lo cacava nessuno. Quindi
0: lo dovevi fare bene.
1: Lo dovevi fare bene e dovevi crederci. Adesso anche se ci credi, ti dici boh, cioè non lo so, c'è così tanta roba in giro che non... Chi me lo fa fare? Non lo so.
2: Tanti rischi, appunto, si è parlato. Tu, c'è qualcosa di cui magari ti penti? Che hai fatto o che non hai fatto durante questi anni? Magari un evento che dicevi o qualcosa?
1: Assolutamente, tantissime cose. Allora, tante cose non me le ricordo perché è stato un po' un periodo annebbiato. Però, per esempio, come dicevo anche a Irma, io ho vissuto il liceo molto male. Ho vissuto il liceo molto male. E col senno di poi avrei voluto viverlo meglio, più serenamente. Questo è un po' l'unico rimorso che ho, diciamo. E voilà, io ho preparato una canzone, non so se posso metterla.
0: Sì, assolutamente.
1: O avete altre domande da farmi?
2: No.
1: C'è Valentina che sta sbracciando ancora.
0: Vogliamo sentire Linkin Park.
1: Cioè, ok, io avevo preparato... Vai. Non avete altre domande per me?
2: No.
1: Ok, perfetto. Io ho preparato In The End di Linkin Park.
0: Oh yes.
2: Perfetto.
1: Quindi ce l'ascoltiamo? Sì. Quindi buon ascolto.

0: Bene, tornati a questa canzone. Beh, ringraziamo ancora Armando per l'intervista di prima e adesso ci spostiamo di nuovo agli spettacoli. Ieri siamo andati a vedere questo spettacolo, l'omino del pane, l'omino della mela, perché per chi non lo sapesse noi facciamo anche recensioni di spettacoli per bambini e per cui dopo faremo la giuria. Beh, questo per ricollegarci agli anni 2000, premessa che questo spettacolo non è stato modificato da 24 anni, perciò diciamo che si sente, cioè, infatti mi ha scaldato un po' il cuoricino perché si vedevano tanto i cliché dei cartoni vecchiotti come Scacciapensieri o Asterix e Obelix. Cioè, c'era anche molto il classicone, un personaggio secco e alto con la vocina e un po' di stupidità e l'altro robusto e basso e di solito brontolone. I fratelli Caproni che hanno prodotto questo spettacolo si muovevano con una fluidità e con vocine che mi riportavano un attimo da bambina, un intrattenimento quasi infantile che non pensavi mai di poter rievocare da ragazza. Inoltre, penso che comunque chi abbia una sorella o un fratello a cui sono cresciuti molto legati sappia il rapporto di quasi bisticcio giocoso costante che per molti potrebbe sembrare un po' strano, ma in realtà è pura sintonia profonda. Mi ha ricordato molto me e mia sorella da piccola, infatti, e con lei un po' più scorbutica e un po' più sciocca, che facciamo sempre i pagliacci. E niente. Questa dinamica, cioè, mi ha fatto scaldare questo. Grazie mille, Fabia.
1: Ma oggi abbiamo la fortuna di avere addirittura due pianeti rossi, quindi ora vi lasciamo al pianeta rosso di Irma che ci parla dei cartoni che guardava da piccola.
2: Voi vi ricordate dello scacciapensieri? Io mi chiedo, ma magari mi prendete per pazza. Facciamo un paio di passi indietro, dai. Lo Scacciapensieri è una trasmissione svizzera che va in onda sulla RSI nelle case ticinesi. Ogni puntata era una raccolta di episodi dei Looney Tunes e di Tom and Jerry. Io ne andavo pazza. Mi ricordo di fare una ga a gara con mio fratello per prendere il posto migliore sul divano, per poi chiamare i nostri genitori per farci rimetterci lo Scacciapensieri. Rimanevamo ipnotizzati dallo schermo, i nostri occhietti rimanevano incollati su quei buffi animali che non riuscivano a smettere di bisticciare. Il nostro preferito era Willy il coyote, che quando cadeva da un dirupo o gli cadeva un'incudine in testa riempiva la stanza di risate più forti di prima. Non ho molti ricordi di quei momenti, in realtà di quegli anni in generale mi sembrano lontani, belli, altrui. Erano anni talmente diversi da quelli che sono venuti a venire che sembrano i ricordi di qualcun altro. Io ho una teoria. Di certo non è una scoperta straordinaria, ma sono convinta che la mia generazione è stata lanciata verso una realtà che non era pronta, come se avessero saltato un passaggio. E quando ci siamo addormentati nella nostra culla, il giorno dopo ci siamo svegliati nelle trincee della vita. Sarà stato il Covid, il telefono, oppure semplicemente la nostra società in degrado, ma un giorno abbiamo realizzato che presto avremmo dovuto essere tutti risolti, come un compito per il giorno dopo. È normale voler tornare indietro quando eravamo liberi, niente pressioni o responsabilità, ma io non riesco a desiderarlo. Ho vissuto anni terribili, ma non voglio cancellarli, perché mi hanno resa chi sono. E anche se non sono sicura di essermi trovata, sono fiera di quello che sono diventata. E preferisco dimenticare quel tempo che rinunciare a quello che ho vissuto, al costo di dimenticarmi dello scacciapensieri. Voi vi ricordate di quegli anni? Gli anni in cui siamo stati bene? Gli anni dello scacciapensieri? Ora vi lascio una canzone che ascolto sempre con mio fratello, che ricollegando al discorso che ha fatto Armando di musica che sembra quasi dal futuro, di questo artista che si chiama J-Pop Mafia, e la canzone Thug Tears. Buon ascolto!

0: Avete appena ascoltato Tag Tears di JPEG Mafia. Ora torniamo al secondo spettacolo di ieri, That Sweet Set di Baptiste Céseaux. Ce ne parleranno Serena ed Elisa con la loro recensione.
1: Spazio, musica, luci e corpo. Questi gli strumenti usati da Céseaux per trascinare il pubblico in un loop nostalgico e ipnotico, dove rifugiarsi per scappare da tutto, dove esistere in maniera amplificata. Uno spettacolo semplice e molto contemporaneo, in cui i passi di danza si ripetono come i battiti delle casse, declinandosi però nelle diverse espressioni della musica degli anni 2000, passando dal gabber al tectonic fino al vogue e accennando anche un po' di pop. Uno spettacolo in cui la musica assume un ruolo principale, diventando strumento d'espressione e ricordo attraverso il corpo dell'artista totalmente assorto nel ritmo da capo a piedi, senza però mai toccarne anche l'espressione. Per l'intera ora di esibizione il performer rimane infatti impassibile, sguardo fisso, spento ma penetrante, in una relazione ambigua con il pubblico coinvolto fin dall'inizio, grazie alle luci accese e a sguardi coinvolgenti in sala e poi con mosse di danza anche sugli spalti e fra gli spettatori.
2: Tutto lo spazio della sala, occupata solo da due casse sospese e un faro di luce, è stato infatti sfruttato pienamente. Movimenti ampi, corse da un angolo all'altro e interazioni anche con la postazione di tecnica hanno dato forma a un'atmosfera coinvolgente. Andare una svolta allo spettacolo è stata una parrucca bionda. L'atteggiamento del performer è cambiato, diventando più pop, femminile e trionfale. In un flusso di movimenti e musica è riuscito a trasmetterci una sensazione di libertà, che ha anche poi raggiunto il culmine nella scena finale, dove, dopo essere uscito di scena, rientra di nuovo nei suoi panni totalmente se stesso, nel suo mondo con cuffie a tutto volume, in una classica espressione della cultura pop anni 2000, a riprendere ancora una volta la nostalgia che ha segnato tutto lo spettacolo.
3: Grazie mille per il vostro intervento apprezzatissimo. E ora vi lasciamo spazio invece al pianeta rosso di Elisa, che vi parlerà di maschilismo e di noia.
1: Perfetto, grazie mille Teresa. Allora, sì, nello spettacolo di ieri, il performance Céseaux, mi ha lasciato principalmente due sensazioni, un po' in contrasto tra di loro. Inizialmente quella di essere molto minaccioso e dall'altro lato quella di essere annoiato. Sono quindi uscita un po' con queste due idee e appunto, quindi con quei suoi movimenti spastici e barcollanti, quello sguardo fisso e spiritato mi ha davvero un po' inquietato, fatto un po' paura, l'ho trovato davvero minaccioso. Di notte, nelle discoteche o in stazione capita spesso di vedere ragazzi assorti fra musica e alcol che magari ti squadrano con sguardo fisso, affamato, ma poi non ci dai troppo peso. Eppure ieri, dopo pochi minuti di spettacolo, mi sono ritrovata sull'attenti, in modo più cosciente. Ho sentito quelle sensazioni che provo spesso in serata e che sul momento non ci si dà troppo peso, vengono considerati quasi normali, ma che forse così normali non sono. Quante volte nella vita quotidiana di noi ragazze abbiamo dovuto temere lo sguardo ossessivo di un ragazzo, fare attenzione al nostro bicchiere, guardarci alle spalle tornando a casa, tirare giù la gonna per non essere troppo provocanti o fare attenzione a un uomo barcollante per paura che allungasse le mani o che ci crolli addosso. E quindi ieri, pensandoci in questo spazio, in questa sala di teatro protetta, ho pensato che anche quando fra le luci e musica ci si dovrebbe poter lasciare andare, divertirsi, immergersi per scappare dalla realtà e sentirsi finalmente liberi, una ragazza non può farlo davvero, deve mantenere il controllo, darsi un contegno, essere prudente. Viviamo in una minaccia un po' costante, leggera, ma persistente, che è stata normalizzata, passa inosservata, neanche noi ragazzi ci diamo troppo peso, troppo caso, ma che se toccata, analizzata in un contesto calmo e protetto come quello di una sala di teatro, appunto, diventa improvvisamente pesante e inevitabile. Comunque poi dicevo anche annoiato. Sarò sincera, lo spettacolo di ieri non mi ha fatto impazzire, Céseaux mi è sembrato molto annoiato durante la sua performance e lo spettacolo mi è sembrato un po' noioso. Però questo mi ha fatto pensare a una frase di Leopardi, io amo molto Leopardi, il poeta, e che lui diceva che la noia è il più sublime dei sentimenti umani. Secondo lui nasceva dalla sproporzione fra il desiderio illimitato dell'uomo e la limitatezza della realtà. La noia è quindi parte delle nostre vite ed è vero, arriva forse proprio da quel vuoto che sentiamo quando ci accorgiamo che niente, nessuno riuscirà mai davvero a renderci completi e felici. È quindi un sentimento che sentiamo tutti nella nostra vita di tutti i giorni, che però spesso ignoriamo perché alla fine è più facile così, fa un po' paura, è un sentimento pesante. Trovo quindi estremamente coraggioso da parte del performer di ieri, appunto Céseaux, proporre uno spettacolo che soprattutto in questi tempi frenetici, dove ogni spazio fisico e temporale deve essere riempito, trova il coraggio di essere un po' vuoto, trova il coraggio di essere noioso, trova il coraggio di anche rischiare di non piacere.
0: Grazie mille Elisa, ora noi vi lasciamo con Gimme More di Britney Spears e ci vediamo dopo con un'intervista ad un ospite speciale.

0: Questa era Gimme More di Britney Spears e noi torniamo da voi con un invitato specialissimo. Abbiamo qui, non a caso subito dopo il pezzo di Britney Spears, Simone Vogel del team Fit Festival, che ci concederà una breve intervista sul suo punto di vista degli anni 2000. Benvenuto Simone e grazie per averci concesso questa intervista. Passo la parola a Sophie per intervistarlo.
1: Innanzitutto piacere. Benvenuto.
2: Grazie a tutte.
1: Ma qua partiamo subito con la prima domanda. Noi sappiamo che anche tu sei un artista e ci chiedevamo se per caso avessi voglia di raccontarci un pochino che ruolo hanno giocato gli anni 2000 sia nel contesto culturale e musicale, ma soprattutto nella tua carriera artistica.
2: È una domanda facilissima così. innanzitutto grazie per la domanda. Direi che io sono nato una pop star. Quindi già da quando ero io negli anni 2000 avevo 13 anni e facevo delle tournée internazionali nella mia stanza. Erano gli anni dei playback, erano gli anni dei balletti di gruppo e dei balletti a pugno coi calci, non so se avete presente o se siete troppo giovani. E io sono sempre stato un figlio del pop, proprio la musica in cui mi sono rispecchiato da subito. E quindi, per rispondere alla tua domanda, ti posso dire che io da bambino, appunto da ragazzo, da adolescente, mi rifugiavo nella mia stanzetta, nella mia camera, e creavo dei mondi immaginifici con le colonne sonore delle Spice Girls, dei Backstreet Boys, di Britney, Christina Aguilera, potrei andare avanti a citarti i cantanti, ma mi fermo qui. E quindi quel modo di scappare dalla realtà, di rifugiarsi e di creare appunto luoghi dove io mi sentivo libero, sono stati poi le stesse pulsioni che poi mi hanno portato a indagare la scena. E non voglio paragonarmi a Baptiste Caso perché non mi permetterei mai, ma io ieri nel lavoro che lui ha portato in scena ho rivisto proprio la stanza del ragazzino o della ragazzina che rifugge anche dalle paure dalla vita e si crea questo mondo. Mondo fantastico che purtroppo ieri non è decollato, ma per me come spettatore non è decollato, ma proprio in questa mancanza di partenza mi ha lasciato quella sensazione di nostalgia ma anche di resistenza, cioè dobbiamo ritornare nelle nostre stanze e continuare a immaginare mondi diversi. E tra l'altro, adesso vedi, entro subito come promotore del Fit Festival, la festa in qualsiasi significato si possa insomma trovare, per me è un luogo di resistenza, è un luogo di comunità, è un luogo di riappropriazione anche della gioia. E quindi ad esempio noi sabato sera faremo una festa, non posso dire questa parola, grandissima, non voglio dire una parolaccia, al Foce con Ivreatronic, che invece è un collettivo elettronico pazzesco. Siamo fuori dagli anni 2000 ovviamente, però secondo me il significato è sempre quello.
1: Grazie mille. Avrei un'altra domanda. Tu per caso ti senti di essere decollato dalla tua cameretta?
2: Assolutamente no, sono sempre lì. Però ci si prova. E tu sei decollata?
1: Non lo so, è ancora tutto da vedere.
2: Bene, vediamo.
1: Grazie mille. Adesso passiamo con delle domande un po' più leggere, un po' più tranquille. Dici, te la senti di raccontarci un ricordo in particolare di quel periodo che magari ti ha segnato particolarmente?
2: Ma intendi sempre legato alla musica pop?
1: Sì, okay. Ma anche un po' in generale, esperienze, concerti, vissuti, videogiochi.
2: Allora, adesso sto pensando un po' al mondo pop degli anni 2000. Io devo dire che sono rimasto traumatizzato dall'abbandono di Jerry Halliwell delle Spice Girls. Voi ridete, ma io ho sofferto perché era tipo maggio del 1998. Io avevo 11 anni e mi ricordo che ero alle elementari. E mi ricordo che qualcuno mi ha detto: ah, Jerry Halliwell ha lasciato le Spice Girls. Io sono scappato tipo in un bagno a piangere. Cioè, questo mi ha segnato molto, ma perché già io ho sempre amato le Spice perché erano in quegli anni cinque donne che si mettevano insieme e creavano quello che hanno creato, non era evidente. Hanno aperto poi le porte a tutte le girl power, alle band di donne. Io ero pazzo di queste donne. E è durato troppo poco quel sogno, e quindi quello mi ha traumatizzato parecchio.
1: Interessante, grazie mille. Senti,
2: bella questa.
1: A proposito sempre di musica, te la sentiresti di darci una canzone da ascoltare, magari una delle preferite?
2: Allora, Serena mi ha fregato perché ha messo la mia canzone preferita della vita, perché Britney è una santa per me, è la Santa Spears, e Gimme More è la canzone che io avrei scelto perché è l'album Blackout, che è il miglior album che ha aperto poi tutta una rivoluzione sulla musica elettronica. Ma dato che stiamo parlando delle Spice e mi è arrivato un aiuto, io direi partiamo dal primo grande successo delle Spice, no? Wanna Be, direi, no? Che è stato appunto l'inizio del sogno di ogni ragazza, ma anche di ogni ragazzo, di questo sogno delle donne che si mettono insieme e spaccano il mondo.
1: Bellissima risposta, grazie mille, ma ho un'ultima domanda per te. Come ci si sente ad aver avuto 20 anni fa? Ti senti di più un boomer o un millennial?
2: Allora, grazie, è sempre bello essere qui. Io mi sento proprio un millennial, ma da qualche anno sto capendo che essere millennial non significa più essere giovani come io lo pensavo, no? Perché ci siete voi che giustamente vi state appropriando degli spazi. E quindi io sono un fiero millennial, però continuerò a dire cringe, anche se non lo posso dire, perché mi hanno detto che se lo dico io suona troppo cringe. Va bene? Dico cringe.
1: Perfetto, grazie mille e ci sentiamo magari la prossima volta.
2: Grazie.

0: che puntata Spice, devo dire, veramente. Gli anni 2000, Spice in un modo completamente diverso. Eccoci alla tavola rotonda, adesso discutiamo un po' di appunto del tema degli anni 2000 dal nostro punto di vista e ci chiediamo come percepiamo noi la nostra, cioè dalla nostra generazione, gli anni 2000. Andiamo un po', ditemi.
1: Beh, mi è interessato molto l'anno scorso, cioè abbiamo fatto le autogestite e ci sono sempre i temi. Chi non sapesse cosa sono le autogestite, i licei molto spesso hanno una giornata che è quasi data agli studenti in cui loro tutti quanti organizzano attività e varie cose. All'Axia l'anno scorso c'è stato l'autogestita a tema anni 2000 e fatto ridere, cioè era bello. Però devo dire, cioè, non c'è stato tanto... C'erano certe cose che dicevo sì, però non c'entrano tanto.
0: Eh sì, alla fine noi possiamo ricreare anche l'estetica degli anni 2000, ma non li abbiamo vissuti, quindi possiamo anche parlarne solo parzialmente.
1: Esatto, cioè, c'era un attimo tanto quel... non lo so, cioè, penso che hanno molto... C'è tanto, lo quasi stereotipo, ma non si parla di certe cose alla fine.
0: Assolutamente. Alla fine, anche Armando ci aveva citato prima un bruttissimo avvenimento di quegli anni, di cui ormai non se ne parla tantissimo e... Trovo sia veramente importante storicamente.
1: Assolutamente.
2: No, ma poi, cioè, io non so tanto di musica e sto scoprendo ora che un sacco di canzoni che adoro ascolto sono degli anni 2000, cioè io non avevo idea di chi erano e di che anno erano, ma cioè veramente la base ancora delle nostre feste, delle nostre disco è ancora tutta in queste canzoni degli anni 2000, o remix o rimodellazioni di quegli anni, quindi penso comunque cerchiamo tantissimo ancora di tenerli in vita.
0: Sì, gli anni 2000 di detto e di fatto.
3: Sì, anche con lo stile di vestiti, vedo che ultimamente sta tornando di moda un botto di roba, ma anche partire banalmente dai baggy, anni 2000, le magliette, o anche quello stile un po' che c'ha proprio il nome Y2K, quella estetica un po' con quel pantalone skinny, i toppini, i brillantini, tutte queste cose. Vedo che torna tanto, ma sì, un po' più in modo moderno, un po' più a modo nostro, ecco.
0: Sì, che poi se prendi quel, per esempio, quello stile lì è Y2K, dovrebbe proprio rappresentare quegli anni lì, ma poi tutti gli altri stili che seguiamo sono comunque da lì, che prendi il grunge, che prendi lo stile emo, o i famosissimi truzzi che ormai penso che non ce ne siano più tanti attorno quanto per esempio gli emo, tutti gli altri, ma sì, veramente tutto influenzato da icone come 2000.
1: Sì.
0: Sì.
2: Ma alla fine, a parte la cultura pop, ma cioè in generale lì è un po' cambiata la nostra società, cioè penso anche gli smartphone sono nati più o meno negli anni 2000, quindi ci sta che tutta la nostra società è basata su quegli anni, cioè a parte appunto cultura, però proprio in generale ci sono stati tantissimi cambiamenti, cioè anche tipo le torri gemelle all'inizio degli anni 2000 hanno drasticamente cambiato la nostra società, quindi ci sta che influenza ancora tantissimo ora.
1: A me una parte che però c'è stato un cambiamento per alcune parti buono, ecco, se ci siamo personalmente, se c'è una cosa che vorrei far tornare indietro, appunto, che si è nominato i cellulari, quasi il calo un attimo, perché molto spesso si parlava anche prima di, sai, divertirsi, feste e tutto. È molto peccato come adesso siamo in una società in cui una persona magari è diversa dalla folla e viene sempre registrata, o ti stai divertendo vieni registrato, fai qualcosa, vieni registrato, cioè diciamo, secondo me un motivo per cui la gente si divertiva di più era perché non c'era quella costante cosa che questa cosa verrà ricordato, verrà tutto quanto registrato, è sempre un attimo...
0: Sì, che poi ha anche la sua utilità, appunto, archiviare la storia tramite le foto, il video, qualsiasi cosa, la radio come siamo qui adesso a fare, però è assolutamente vero. E questa sensazione di venire costantemente registrati di sicuro non ti permette neanche di non performare, che adesso è una cosa che c'è veramente tanto come tendenza, no? Quella di performare, di vestirsi in una certa maniera, o comunque anche solo muoversi in un certo modo.
2: Era tutto più spontaneo, probabilmente.
0: Mm-hmm.
3: Sì, ma penso, poi comunque le persone negli anni 2000 hanno vissuto un po' il cambio dal prima dei social e queste cose al dopo, quindi hanno avuto proprio quel passaggio, però da quel che so, appunto, quando sono nati i social, quelli che c'erano prima di noi, c'era molto più bullismo, cyberbullismo, no? Le prime volte cui nasce il cyberbullismo proprio online, quindi penso che poi anche con quello poi ha portato... diciamo il doppio peso a noi, perché è diventata proprio la nostra quotidianità, no? Quindi appunto come dicevi te, performare, fare la bella figura e sapere chi sei e saper farlo vedere agli altri nel modo giusto.
0: Eh sì, che poi prima, come dicevamo anche appunto prima con Armando, non erano mediate, che ci fossero chat, fossero social, appunto, con cose appena nate negli anni 2000, non erano per niente moderate e ne succedevano, a me sembra da sentire racconti, ne succedevano di cose, non che non ne succedano adesso, però c'è una sensibilità diversa, anche a scuola comunque ci fanno sempre le giornate informative, che poi quanto servono non lo sappiamo, però
1: anche giornate... le giornate, cioè appunto quelle giornate come informative, quelle sono la prima datate, quando dico
0: sono
1: parla.
0: Estremamente datate, sì. Cioè adesso si parla di problemi diversi rispetto a prima, infatti. Ma non se ne parla in quel contesto in cui dovremmo venire informate a riguardo.
2: Sì, poi cioè adesso è anche tutto aumentato la quantità di queste informazioni, cioè appunto secondo me non è che non ci sono più questi problemi, però scompaiono un po' nella grande quantità di dati.
3: Sì, ma che forse siamo anche più abituati. Cioè, so anche che c'erano tipo, prima adesso, cioè nel senso adesso c'è Instagram ed è tutto mega avanti, no? Però prima Instagram erano solo delle foto e prima magari per comunicare penso usavano questi siti fatti apposta dove potevi mandare un tot di messaggio, certe cose, no? Quindi era tutto un po' in piccolo e quindi queste cose erano più grandi dall'altra parte, no? Quindi, boh, sì, penso...
2: Sicuro è assurdo quanto è cambiato così veloce. Cioè, noi siamo anche nati negli anni 2000, sembra, quindi è poco tempo fa, però è cambiato un sacco.
0: Sì, per noi da lì ad adesso vediamo, per esempio, un sacco di nuove cose che escono, di innovazioni del social di per sé, ma negli anni 2000 siamo passati da 0 a 1000 di colpo e poi adesso siamo completamente abituati a vedere sempre cosine nuove, c'è sempre un social nuovo che non conosci per fare questo, per fare quello, mentre invece prima era tutto assieme, anche la comunicazione era tramite queste chat in cui si parlava di tutto, tutto insieme.
1: Però come si parlava prima, si vede tanto il trend dei più giovani di oggi di quasi staccarci un attimo dalla qual è il parolone?
2: Digitalizzazione,
1: grazie. E tornare un attimo più al fisico. Cioè, vedo molto, tipo adesso molti DVD e tutto, vedo tanta gente che si sta rompendo un attimo di, come dire, sempre adesso grande parolone, Netflix, cose, tutto dicono sempre. C'hanno loro il controllo, tu li paghi, ma non hai tu davvero il controllo per queste cose. Perciò vedo sempre una generazione che quasi cerca di prendersi indietro questo controllo. Io prendo i miei CD e ce li ho lì, io prendo i miei vinili, io prendo i miei DVD. Cioè, un attimo. O molti che usano i cellulari, stanno comprando di nuovo i cellulari vecchi, Nokia e tutto.
3: O anche le fotocamere, quelle vecchie, per fare le
1: Polaroid.
3: Foto. Sì.
1: Si sente tanto.
2: Beh, anche gli anni 2000 o prima.
3: Anche le cuffie, che adesso sono uscite mentre le AirPods a Bluetooth, io vedo un botto di gente che è tornata a usare quelle col filo. Cioè, sia per estetica, ma anche per comodità, però penso anche legato a questo tema di cui parlavi.
1: Io non sono mai ceduta alle wireless.
3: No, nemmeno io, raga.
1: No, no. Perché alla fine anche molti lo fanno perché sì, vendono quelle lì senza cavo come la nuova cosa, però alla fine... Diciamo, una delle cose che era più comodo dalle cuffie era che non avevano bisogno di avere tutta una batteria. Una cosa che io odio, che vedo che adesso tutto ha la loro batteria, tutto deve essere sempre collegato, caricato, tutto, cioè si gira in giro. Chi è che ha il caricatore? Ne escono 20.000, un attimo.
0: Che poi se si parla del contesto di musicale o comunque l'industria della musica, i cavi sono una cosa, rappresentano una cosa completamente fondamentale. Cioè il Bluetooth non può sostituire un cavo quando si parla di registrazione o produzione, perché non hanno la stessa velocità di reazione. Ed è una parte fondamentale, ovviamente, che sia della radio, che sia di voler produrre musica o anche solo ascoltarla, è una cosa diversa.
1: Cioè, cos'è anche una paura verso il wireless, il Bluetooth? Vedo anche molte auto che stanno implementando, quasi forzando dietro molte... Cioè, c'è un controllo generale di cui vedo che la gente ha paura. Tipo, cioè, spesso... Aspetta. Recentemente è stata approvata la cosa che in Europa l'auto ti deve vedere per vedere se non chiudi gli occhi o robe, oppure si sta sempre

0: prima di ascoltare l'ultimo jingle alla fine, vi ricordiamo dei prossimi appuntamenti del FIT. Domani alle 9:30 andiamo a vedere insieme ai saggi Bella Bellissima di Artevox Teatro, insieme a 120 bambini delle scuole dell'infanzia. E noi, come sempre, saremo in puntata dalle 12:30 alle 13:30.
1: Noi ringraziamo il Grande Caffè Bistro, dove, come sempre, dove abbiamo la nostra postazione pop-up, e vi invitiamo a mangiare con noi gli artisti durante tutto il festival. Ringraziamo anche tutto il Team FIT, Radio Gwen, il LAC e il gruppo FIT With With Radio, con Armando, Serena e Daphne in regia. Ora noi vi auguriamo un buon festival e vi lasciamo con il jingle. Ciao.
2: Emozione, creatività, spontaneità, performance, teatro,
3: radio,
2: giovani,
4: musica,
2: arte,
3: danza,
2: contemporaneo,
4: memoria.
5: Keep Fit With Radio!

0: in the air so that we may breathe. Oculus in the sky so that we may see. Hung aloft, lofty, oh, oddity of origin.
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.
2: I've untied the knot at the center of trust. Release the present to its wretchedness and loosen the bolt attached to someday. I've splintered the hours. Truth be told, the world is frail. Frailty, not fear, is what we share. The door is the heartbreak. It hinges on nowhere.

0: Ana le ngoma iyadlala man, le ngoma iyashaya iphinde mjita hayi le ngoma iyasho man.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, l'età media è quella in cui eri già morto.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato nella tana, seguiamolo!

Gianni, al motto fuck green. Yeah.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

bravo che sei nella musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

You chose Sassy 8-Bit Barbacop. Enjoy your game.

Niente, non abbiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella mastrana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

Negative.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

paese che le ponga su ciubboni su sonata. Che tiene, mi cocotino?

These blades must be sharp.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Connor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Comunque credimi, io sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi chiaramente,
1: gente,
0: ma anche negativi non si riconosce, come magari tu invece no, la nonna, ma ti becco,
2: volete
0: la bisnonna, però l'Angelina è calma, tranquilla,
3: ma lei della casa se ne fregava, lei aveva l'orto e giardino e della casa lei se ne fregava.
0: Io guardo,
4: la nonna Angelina deve essere da quello che aveva fatto a Michele, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una.
0: Sì, anche io ho l'impressione che fosse una
4: tranquilla.
1: Io la però si buttava in terra.
2: Quando non aveva le prove avuto suo.
5: Ci credo che si buttasse in terra, bella che ne viene chiesto.
0: No, lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente al

entrata nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.